0: Mamadi bana ba metse Skip Martin Arastey Jalenzane Randon Zangoqela mona re he mihleng yaka ke ga ontsane ba Are ne ke le mobe mihleng yaka mna ha di otlaje Re ke motsware ba me di Skip Martin ho le seri ya FM 100 ma tlo ho ra ke a pele tsebeletso ke le sedu SABC di taba tsa ho ra ya pele mona ho le sedi FM re di balwa ke sibuhudi ntsane rantwa impapela re balla tsona o re fa di hlo tsa tsona
1: bo masepala ba tsiletseng ho ba le shumele motsomong ba province ya Gauteng ba fumane tlaleho e hlwekileng ya dibuka tsa ditšhelete dintlatse malebana le lefu la ramotse wa mehleng wa Newcastle ha di so tsejwe ho tsa machaba ba se u liba mo presidente wa America ba ro fetotse tshebeletso ya sehopotso sa boipuso mokete wa haiwa dipolitiki mamela ditaba tsena ka botlalo le tsa boemba le godimo di alatela hamfela kamora monana.

0: Velimolo bololo o lesedi FM
1: me lambo sul kai am nothing for this to se coach la carte be cammino monato al rant mo che ti camo na capo fonte face nine okay but thank you for this to tango
2: cosa o testata la kai khating o testata come ma se che le jimstein kalqhubula 88.4 ke tukise sa wa kregeng o testata mama simukanyane ka simstein ke le bo testata.

0: re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Rema le Lesedi FM ke molelwa.
1: Babedi e ne le pina monate ya Leomile, bana ba kgwale ba bitsana ka melodi o tebutebu ka mono le male. Metsotso e dula hantle ho ye mmedi botshekeng pele re fihla horeng ya bone ke Sontaha ka jeno. E kgwedi e dumo tlhola matsatsi a mahlano. Di tla nne di tswela pele hape dipapadi tsa mohope wa lefatshe. Ei, robetse bosiwa na re shebile France e tebutebu ka le Paraguay o ne e hlile thata haholo. Fela he qetelong ya qetello France ya hlola papadi eo ka ntlha e le nngwe ho noto. Kylian Mbappe e le penalty ya baile ba kenya due man wa bo so senyeha ke ka mogota ba le neng ka teng hema bete re tla di bona tla nne re di bone ke a gola ka morao ra bohlano tla ke re di shebe rona jwale di tlo lelekisana jwang mo mamedi ha di ya pele sentse re qetela ditaba gona jwale tsa last 32 re bona rona jwale ha di ya pele jwale di matha jwang di tla holopa jwang.

0: le tle ke batla o forna tsebeletsa le se di tla hle sebetse jwang ka jeno fela ke a tseba re Thabiso Mafrika o tenga jeno Thabiso Mafrika o tenga jeno ke le lahle se ka ntho tsena tsa ka bana ne ke dingwe tse handle ke di beile handle ka manane kwa no tsebeletso yena ya le sedi a ke se buela dipote pote tse ka mana tse ke di tshwere mona re ke etse tsena ka pelenyana fela ke bona rena ke fihla jwa mono a o bana a o bana a o bana e ntho tsena tsa potela fela heka ka pale na o teng kwa mona o tla nna o ne le tsona di ntho di tlahle di tlo tsamatsa jwang ka jeno tsebeletso nge kgolo ya le sedi ntho di potetse ka ne tla tla begetse jwa ntho di potetse e ha o khang bile ha o nyewe fela re ke bona rena nge se ka fumana le thonyana kwa no ka mona ya re ke bona ka pelenyana tsolo a e khona di ahana
1: Lesedi FM ke molelo.

Ya, ke Java mabere mo tla tsebele seng ya le sedi. O tsere mono bo blue papi mo ro bara ke type. Mabere hlokomela ka hleno hle hore ho reng ya le show me papa le teng ya mohopa le fatshe. Brazil ba pala le Norway. Thabiso ma Africa le mo le fintseki. Ba tla ho hasetsa papa di eno. A the Portugal le Spain ho reng ya borobong ho sane busiu. O ya hasetsa ke morena ke pulele le morena ra mo rebuti. Di tlahle di tsamaye jwalo hle ke ya tswa ke itahla o sale teng le hlono le tsholo di ha mahlatsi di ya ka bohlale ho ra ke a botselela tshebeletsona ke a mantlha le sedi FM ho SABC di taba tsa ra botselela di bolwa ke malume Rabosana Roger Madiehe.

0: ere go bele tsona be ke nyetlang mamedi motle wa tshebeletso le sedi ke tle go fetsona di felletse le di pina tsa di tlhurisano tse binweng be ke nyena tsa Saske hey huno lo hobi ho sengwane motle ere ke kopane le mosebetsi mo le nna Thabiso Mafereka are fe hore na ebe di tsamatsa majwangwe na motho motle tse hlophisitsweng bakeng sa papadina ye re tlang ho e hasetswa ho renya le shume t
1: e soja
0: Orin ti
1: ho ya hantla khutsana ho ya jwang he
0: o sa botsa ngwana mmentse ke fapa fapa nya maoto ke tswa fa o tshwela o bana jwale ha o le ka ro batho ho thata
1: eh ontso pea
0: e gutlwe motho emong a he ha re tshwela re ntse re kunya ke re o kunyetsa ntho ntso bona ho re ikotsi

0: mametse ponto wa selebo holisedi FM.
1: Ha mamele ponto, ha mamele.
2: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM, lena le wena. Re qhuba bosiu, holisedi FM.
3: In the middle of the night. Hashtag

Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM le na le wena, re qhuba bosiu ho Lesedi FM. Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM le na le wena, re qhuba bosiu ho Lesedi FM.

0: FM ke molelwa
1: se khutlwaneng sa se ikokotlelo ka la tshelela phupu 2026 hana ko ile metsoselo shumele metsi mihlano ka mora hora ya bone ho ya metsosengelo shumele metsi mihlano pele ho hora ya bohlano le bomawela le Thabo Mokoni ba tla buisana le Miss Christa Rapo moeletsi wa tsa thuto la fapela thuto e phaming Afrika Borwa ba tla bua ka sehloho sena ho una molemo nako ya matsatsi a phomolo haolo ke bo mashume a mabedi le metso e mene mamela jalo tshebeletso ya lesedu se ka fetwa ke ditaba tsa bohlokwa.

mosebetsing, lapeng, sepalangweng. Ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM lena le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.

0: mametse ponto wa selebo holisedi FM.
1: Ha mamele ponto, ha mamele.
2: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng. Ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM, lena le wena. Re qhuba bosiu holisedi FM.